0: Mamuji di obese oyare.
1: Amen.
0: Obese oyare.
1: Amen.
0: Kesa ori Yesu.
1: Ori Yesu.
0: Obi biara. Oji Yesu di no. Isona.
1: Isona.
0: Yesu wedu suno.
1: Yesu wedu suno.
0: Enye sechene.
1: Enye sechene.
0: Amane kra.
1: Amane kra.
0: Holy Ghost.
2: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.
0: Holy Ghost.
1: Fire.